0: Boa, gente! Niassa!
1: Mungazi wetu!
0: Muganda! Chiwoda!
2: Lamalelo weho
0: Kamezia, Yambalu, Mukapata, a nossa gastronomia.
3: Njama nema.

Petrol di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento sulle vecchie terrazze

0: potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
1: Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fai scordare le parole.

0: volti e vedi la tua vita come la scia di un elico.
1: Ma sì, è la vita che finisce.